0: la nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà.
1: E mi guarda, sospira, e mi guarda, come ti mi scappa.
0: Dico bene.
1: E mi guarda, sospira,
0: e mi guarda, come ti mi scappa. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia.

questo in maiuscole. Bestia, maiuscole. Bravi, così. Noi, don magnifico, duca e parole, dell'antichissimo Monte Fiascone, gran intendente, gran presidente, con gli altri piedi.